in auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia. Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

grandi emozioni. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Crazy Uno Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 180 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. La giusta dimensione della musica.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: 21 Network, Hit Station, Big Emotions. Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensili. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: naturale.
1: Sono le 7 in punto.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura la sentenza a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, torturato ucciso al Cairo nel 2016 perché sospettato di essere una spia. Dopo quasi 8 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha emesso 3 condanne e 1 assoluzione. 10 anni ciascuno a 3 degli 007 egiziani imputati, assolto il quarto. Tutti, anche ieri come sempre, assenti. I giudici li hanno riconosciuti responsabili del sequestro, non dell'omicidio del giovane ricercatore friulano. Accolte solo parzialmente dunque le richieste dei pubblici ministeri, ma la procura è soddisfatta, la parte principale dell'impianto accusatorio ha tenuto. Anche per la famiglia Regeni la fiducia nella giustizia è stata ben riposta. E sempre in ambito di cronaca, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio, si va verso il rinvio a giudizio per il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007. I PM hanno depositato la consulenza sull'impronta di una scarpa rinvenuta sul

vittima sui pedali della bicicletta dell'ex fidanzato. Per la difesa di Sempio nessuna nuova prova, solo perizie che saranno confutate da altre perizie. La guerra in Ucraina, raid russi su Kiev, Dnipro e Kharkiv hanno provocato almeno 9 morti, sfiorata un'auto con a bordo giornalisti spagnoli e svedesi che non hanno riportato ferite. Un drone russo ha danneggiato un posto di polizia al confine con la Polonia, non si registrano vittime. Mosca rivendica di aver centrato infrastrutture energetiche, un hub logistico, una nave Odessa. E mentre a Metz, con la messa nella cattedrale di Santo Stefano, si è conclusa la visita apostolica in Francia di Leone XIV, nella capitale russa inizia la missione di pace voluta dal Papa con l'invio del presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Torniamo in Italia. Ha scattato il taglio ai prezzi dei carburanti da parte di Eni e Soca. Rasso Petroli chiede un tavolo al governo per evitare una distorsione del mercato e della concorrenza. Nei distributori ex Agi per la benzina costa 1,99 € al litro e il diesel 2,19 €. Partita anche l'operazione di contenimento dei prezzi anche nei circa 300 impianti IP. Nelle grandi città si sono registrate ieri code in qualche stazione di servizio e il carburante si è esaurito. Lavoriamo per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, afferma Giorgia Meloni, e Palazzo Chigi fa sapere di aver interpellato anche la Kuwait. Lo sport calcio, riscatto Italia nella seconda gara.

0: ripresa più Esposito. Turchi fischiati e contestati dagli spettatori, ora Montella rischia seriamente la panchina. Nell'altra gara del gruppo 1 la Francia passa in Belgio 1-0, decide Olise. Venerdì a Parigi, Francia e Italia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

la differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 180 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: radio delle grandi emozioni. Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utenti. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 8:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete Uno Network. Informazione, informazione, le notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Non c'è ancora un colpevole per l'omicidio di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni 3 agenti dell'intelligence egiziana per il solo sequestro di persona, tra loro anche Magdi Ibrahim Sharif, indicato dalla procura come l'esecutore materiale dell'omicidio e per il quale era stato chiesto l'ergastolo. Assolto il quarto imputato, il generale Tarek Sabir. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Per lui potrebbe arrivare a breve la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. I PM riferiscono inoltre che sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta sono state rilevate controanalisi ritenute idonee, secondo la procura, a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Parigi è pronta a collaborare all'inchiesta sulla strage di Ustica. L'ambasciata francese lo ha comunicato al Ministero degli Esteri italiano alla vigilia dell'udienza del 30 settembre sulla richiesta di archiviazione. La nuova disponibilità potrebbe portare la Procura di Roma a rivedere la propria posizione. Il 27 giugno 1980, il 19 Italia precipitò nel mare di Ustica. Morirono tutte le 81 persone a bordo. Tra le ipotesi investigative è quella dell'abbattimento accidentale durante uno scontro aereo tra velivoli libici e della NATO. Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013, sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone. Le simulazioni condotte a Roma con i RIS indicano che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi. La perizia è stata richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla sua morte. Caro carburanti, dopo il taglio dei prezzi nelle stazioni Eni e IP, Asso Petroli chiede al governo un tavolo di confronto per scongiurare effetti distorsivi sulla concorrenza. Nei distributori ex Agip benzina a 1,99 € al litro e diesel a 2,19. Analoga iniziativa è partita nei circa 300 impianti IP. Nelle grandi città si sono formate code e in alcune stazioni le scorte sono terminate. Lavoriamo per difendere il potere d'acquisto degli italiani, afferma Giorgia Meloni. Palazzo Chigi fa sapere di aver ricevuto segnali di disponibilità anche da Kuwait. E oggi a Praga la Presidente del Consiglio incontra il Premier ceco Andrej Babiš. Sul tavolo le proposte comuni da portare al Consiglio europeo di ottobre. Al centro il caro energia e la revisione del sistema ETS, la tassazione europea sulle emissioni di carbonio, considerata da Roma un fattore di aumento dei prezzi e di penalizzazione della competitività delle imprese europee. Lo sport, calcio, l'Italia ritrova il sorriso in Nation League e gli azzurri superano 4-1 la Turchia nella seconda giornata con le reti di Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia, penultimo appuntamento della prima sosta stagionale. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista sul nostro territorio.

0: valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna, con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimete.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia. Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Rete 1 Network, radio, internet and broadcasting streaming. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: redazione. A Roma la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. La Corte d'Assise mette il primo punto sulla vicenda del ricercatore friulano torturato ucciso al Cairo nel 2016. Tre le condanna a 10 anni di carcere, una assoluzione nei confronti di 4007 egiziani imputati che non hanno mai partecipato al procedimento. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Raggiunta una verità parziale, sostiene il legale della famiglia. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, IP si allinea. Palazzo Chigi annuncia: stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni invece chiedono misure strutturali. La benzina costa 1,99 euro al litro, il diesel 2,19 euro. Intanto, contro il caro carburanti, proteste degli autotrasportatori siciliani che bloccheranno i porti dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni. Le elezioni suppletive del seggio di Reggio Calabria alla Camera: Fabio Roscioli, candidato di centrodestra, ha vinto con il 53% contro il 36 di Franco Benedetto in corsa per il centro-sinistra, mentre si è fermato all'11% Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Crolla l'affluenza, ha votato il 22,34% degli aventi diritto. Il centrodestra si conferma unito e si impone sul campo larghissimo delle opposizioni, ha commentato Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina: nella notte ancora attacchi russi e vittime, almeno 9 in tutto il paese. Particolarmente colpita Kiev, frammenti di razzi hanno centrato alcuni quartieri e alimentano incendi. Ieri attaccata l'Accademia Nazionale delle Scienze, 2 i morti. Intanto a Mosca è iniziata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il Cardinale Zuppi. Concluso il viaggio in Francia, Papa Leone è rientrato in Vaticano. Ieri a Metz il pontefice è tornato sui conflitti che, ha detto, lacerano l'Europa. Prevost ha celebrato la messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano e ha invitato a scegliere la via del perdono. Ancora la cronaca: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta da più persone prima di cadere racosciente. È quanto emerge dalla valutazione tecnica chiesta dalla commissione parlamentare sul decesso dell'ex capo della comunicazione di Montepaschi, morto a Siena nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Dopo 37 anni c'è un nuovo indagato per concorso in omicidio per la morte di Denis Bergamini. Si tratta di Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni. A novembre attesa la sentenza d'appello. Bergamini fu trovato senza vita nel 1989 sulla statale Ionica. Per anni si parlò di suicidio, ma dopo la resumazione del corpo è emersa un'altra dinamica. Il giocatore sarebbe stato ucciso e poi gettato sulla strada, dove fu travolto da un camion. Lo sport calcio Nations League: riscatto Italia che dopo il KO con il Belgio ha travolto la Turchia a Bursa 4-1. Il prossimo appuntamento per gli azzurri del CT Mancini, venerdì a Parigi contro la Francia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: solo grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Top.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: L'Iran ha inviato tramite i mediatori qatarioti una nuova proposta agli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo fa sapere il ministro degli esteri iraniano Raci, che si trova a New York auspicando una risposta da parte della Casa Bianca entro poche ore. A Teheran non ho offerto nulla, replica Trump, definendo bufale quelle del sito Axios, che è riferito di un pressing su Teheran per il nucleare a fronte di un alleggerimento delle sanzioni e dello sblocco dei fondi congelati. Il Wall Street Journal parla di corsa contro il tempo per evitare che il conflitto in Iran degeneri nuovamente, ma ritiene che il tentativo abbia scarse possibilità di successo. Intanto il petrolio è di nuovo in rialzo, con i mercati che temono l'ennesimo stallo delle trattative su Hormuz. Il WTI in consegna a dicembre sfiora i $94, il Brent supera i $99, ma secondo alcune fonti il greggio di riferimento europeo sarebbe già ben oltre la soglia dei $100. Tensioni che riverberano sul caro carburanti, anche stamani file distributori della rete Eni, che ha calmierato il prezzo del diesel a 2,19 euro al litro e quello della benzina a 1,99 euro. Operazione di contenimento in vigore più o meno con gli stessi prezzi anche nei circa 300 impianti della Socar che gestisce il marchio IP. Attesa una decisione da parte della ESSO, Palazzo Chigi comunica di aver interpellato anche la Kuwait. Asso Petroli chiede al governo un tavolo urgente per evitare una distorsione del mercato e della concorrenza. Il comitato autotrasportatori siciliani annunciano sciopero dal 16 al 20 ottobre. In corso perquisizione a Pietracatella, in provincia di Campobasso, nello studio di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne, la moglie Antonella Di Elsi e la figlia Sara, morte per avvelenamento da ricina durante le feste di Natale. L'ufficio è di fronte all'abitazione della famiglia. Ieri effettuati accertamenti sul computer, alcune pendrive sequestrate all'ex sindaco del comune molisano. Obiettivo: ricostruire gli accessi informatici nei giorni precedenti ai decessi. Ancora la cronaca: il corpo esanime di un 70enne trovato in un terreno a Monte Giorgio, nel Fermano. Poco distante dalla salma un trattore ha ribaltato, tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia deceduto a seguito di un incidente agricolo. Inutile l'intervento di sanitari del 118, investigatore al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Etna rallenta l'emissione di cenere dal cratere Nidord-Est, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale. In assenza di nuvola eruttiva torna dunque pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania senza restrizioni. La decisione dopo che l'avviso di volo dell'osservatorio è sceso da livello rosso ad arancione. Lo sport calcio Nations League: in tre giorni dal crollo alla rinascita, l'Italia riparte con il largo successo in Turchia 4-1 e in guaia Montella, che ora rischia seriamente la panchina, mentre Mancini si coccola ai suoi giovani. Caioda segna il migliore in campo a Bursa, ma anche Sebastiano è più esposito, Dumbia è più esperti Scalvini e Ruggeri. Con questo successo gli azzurri quasi certamente evitano la retrocessione in Lega B e venerdì a Parigi sfidano la Francia per il primato nel girone. Ieri la squadra di Zidane ha vinto in Belgio 1-0. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Grandi successi, grandi successi. Ogni ora. Grandi emozioni, grandi emozioni. Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire. Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

I classici di ieri. Oh, yes. Le hits di oggi. Le hits di oggi. I successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Emozioni. Ora dopo ora.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Tutto e bentrovati dalla redazione. L'Iran ha inviato tramite i mediatori qatarioti una nuova proposta agli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo fa sapere il ministro degli esteri iraniano Raci, che si trova a New York auspicando una risposta da parte della Casa Bianca entro poche ore. A Teheran non ho offerto nulla, replica Trump, definendo bufale quelle del sito Axios, che è riferito di un pressing su Teheran per il nucleare a fronte di un alleggerimento delle sanzioni e dello sblocco dei fondi congelati. Il Wall Street Journal parla di corsa contro il tempo per evitare che il conflitto in Iran degeneri nuovamente, ma ritiene che il tentativo abbia scarse possibilità di successo. Intanto il petrolio è di nuovo in rialzo, con i mercati che temono l'ennesimo stallo delle trattative su Hormuz. Il WTI in consegna a dicembre sfiora i $94, il Brent supera i $99, ma secondo alcune fonti il greggio di riferimento europeo sarebbe già ben oltre la soglia dei $100. Tensioni che riverberano sul caro carburanti, anche stamani file distributori della rete

0: anche nei circa 300 impianti della SOCAR che gestisce il marchio IP. Attesa una decisione da parte della ESSO, Palazzo Chigi comunica di aver interpellato anche la Kuwait. Asso Petroli chiede al governo un tavolo urgente per evitare una distorsione del mercato e della concorrenza. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani annuncia uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. In corso perquisizione a Pietracatella, in provincia di Campobasso, nello studio di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne, la moglie Antonella Di Elsi e la figlia Sara, morte per avvelenamento da ricina durante le feste di Natale. L'ufficio è di fronte all'abitazione della famiglia. Ieri effettuati accertamenti sul computer, alcune pendrive sequestrate all'ex sindaco del comune molisano. Obiettivo: ricostruire gli accessi informatici nei giorni precedenti ai decessi. Ancora la cronaca: il corpo esanime di un 70enne trovato in un terreno a Monte Giorgio, nel Fermano. Poco distante dalla salma un trattore ribaltato, tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia deceduto a seguito di un incidente agricolo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, investigatore al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Etna rallenta l'emissione di cenere dal cratere Nidord-Est con un'attività più debole confinata nella zona sommitale. In assenza di nube eruttiva torna dunque pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania senza restrizioni. La decisione dopo che l'avviso di volo dell'osservatorio è sceso da livello rosso ad arancione. Lo sport calcio Nations League: in tre giorni dal crollo alla rinascita, l'Italia riparte con il largo successo in Turchia 4-1 e in guaia Montella, che ora rischia seriamente la panchina, mentre Mancini si coccola i suoi giovani. Caioda segna il migliore in campo a Bursa, ma anche Sebastiano è più esposito, Dumbia è più esperti, Scalvini e Ruggeri. Con questo successo gli azzurri quasi certamente evitano la retrocessione in Lega B e venerdì a Parigi sfidano la Francia per il primato nel girone. Ieri la squadra di Zidane ha vinto in Belgio 1-0. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Rete 1 Network, Hits and Gold Classics, i successi di oggi e i grandi classici di ieri.
1: Let me tell you.

continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare.

0: farti scordare di me, di me, di noi.
1: Rete Uno Network, the best oldies, classics and new hits.
2: Hit Station, Big Emotions.
1: Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 12:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Dopo le mosse di Eni e Eni Live e Socorri Pia, anche Kuwait accoglie l'invito del governo a applicare il price cap su benzina e gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori, dice la società. La durata sarà di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà del sistema di distribuzione dell'azienda. Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio cala il prezzo medio dei carburanti. 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. Il prezzo del petrolio però intanto sale, il Brent è $107 al barile. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente e nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità che causò circa 800 morti. Ciò che è accaduto può ripetersi, avverte il capo dello Stato. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno perso la guerra con l'Iran e devono riconoscerlo. Ad affermarlo è un portavoce dei Pasdaran. Il presidente Donald Trump ha poi attaccato, è un bugiardo e punta a depredare il nostro popolo e a dividere la nostra patria. L'affermazione secondo cui all'Iran mancherebbero solo poche settimane per ottenere un'arma nucleare è la stessa menzogna ripetuta da 25 anni, ha ricordato. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alle richieste di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. La cronaca, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte dicembre scorso a Pietracatella per avvelenamento da ricine, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata nell'altro studio di sua proprietà a Campobasso. L'uomo al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura di Larino per duplice omicidio. La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il giovane, che è stato condotto nel centro di prima accoglienza di Treviso, avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. Avrebbe pubblicato inoltre numerosi contenuti di natura propagandistica. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo a Fontana Rossa erano state sospese. Lo sport calcio, l'Italia si riscatta a suon di gol 4-1 alla Turchia nella seconda partita di Nations League. Il gruppo è rientrato a Coverciano, dove proseguirà la preparazione oggi e domani. Poi giovedì la partenza in vista dell'impegno di venerdì sera in casa della Francia e di Zidane. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: informazione. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche i 27-28 gradi, con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna, con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.
2: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.
3: Sono le 13 in punto.
4: È l'ora esatta.
5: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
6: Un saluto e bentrovati. Dopo le mosse di Eni ed Eni Live e Socari P, anche Kuwait accoglie l'invito del governo e applicherà il price cap su benzina e gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori, dice la società. La durata sarà di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà del sistema di distribuzione dell'azienda. Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio locale, il prezzo medio dei carburanti 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. Il prezzo del petrolio però intanto sale, il Brent è a $107 al barile. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria, un dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marsabotto, abisso di disumanità che causò circa 800 morti. Ciò che è accaduto può ripetersi, avverte il capo dello Stato. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno perso la guerra con l'Iran, devono riconoscerlo, ad affermarlo un portavoce dei Pasdaran. Il presidente Donald Trump ha poi attaccato è un bugiardo e punta a depredare il nostro popolo e a dividere la nostra patria. L'affermazione secondo cui a Teheran mancherebbero solo poche settimane per ottenere un'arma nucleare, la stessa menzogna ripetuta da 25 anni, ha ricordato. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alle richieste per la riapertura dello stretto di Hormuz. La cronaca, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre scorso a Pietracatella per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina effettuata nello studio di sua proprietà a Campobasso. L'uomo al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura di Larino per duplice omicidio. La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il giovane, che è stato condotto nel centro di prima accoglienza di Treviso, avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa delle emissioni di cenere vulcanica nel cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo al Fontana Rossa erano state sospese. Lo sport, calcio, l'Italia si riscatta a suon di gol, 4-1 alla Turchia nella seconda partita di Nations League. Il gruppo è rientrato a Coverciano, dove proseguirà le preparazioni oggi e domani, poi giovedì la partenza in vista dell'impegno di venerdì sera in casa della Francia di Zidane. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
7: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.

0: poi non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Rete 1 Network.
2: Grandi emozioni in FM.
1: Grandi emozioni in FM.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 14 in punto. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Dopo le mosse di Eni ed Eni Live e Socari P, anche Kuwait accoglie l'invito del governo e applicherà il price cap su benzina e gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori, dice la società. La durata sarà di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà del sistema di distribuzione dell'azienda. Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio CALE, il prezzo medio dei carburanti 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. Il prezzo del petrolio però intanto sale, il Brent è a $107 al barile. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria, un dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marsabotto, abisso di disumanità che causò circa 800 morti. Ciò che è accaduto può ripetersi, avverte il capo dello Stato. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno perso la guerra con l'Iran, devono riconoscerlo, ad affermarlo un portavoce dei Pasdaran. Il presidente Donald Trump ha poi attaccato è un bugiardo e punta a depredare il nostro popolo e a dividere la nostra patria. L'affermazione secondo cui a Teheran mancherebbero solo poche settimane per ottenere un'arma nucleare è la stessa menzogna ripetuta da 25 anni, ha ricordato. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Raghci ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alle richieste per la riapertura dello stretto di Hormuz. La cronaca, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre scorso a Pietracatella per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina effettuata nello studio di sua proprietà a Campobasso. L'uomo al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura di Larino per duplice omicidio. La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il giovane, che è stato condotto nel centro di prima accoglienza di Treviso, avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa delle emissioni di cenere vulcanica nel cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo al Fontana Rossa erano state sospese. Lo sport, calcio, l'Italia si riscatta a suon di gol, 4-1 alla Turchia nella seconda partita di Nations League. Il gruppo è rientrato a Coversano, dove proseguirà le preparazioni oggi e domani, poi giovedì la partenza in vista dell'impegno di venerdì sera in casa della Francia di Zidane. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.net.

0: Rete1 Network. Vieni a trovarci. www.rete1.net. www.rete1.net. Ti aspettiamo.
1: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi.

la differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

Radio 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Un saluto e bentrovati. Dopo le mosse di Eni ed Eni Live, Socari P, anche Kuwait accoglie l'invito del governo e applicherà il price cap su benzina e gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori, dice la società. La durata sarà di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà del sistema di distribuzione dell'azienda. Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio locale, il prezzo medio dei carburanti 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. Il prezzo del petrolio però intanto sale, il Brent è a $107 al barile. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria, un dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marsabotto, abisso di disumanità che causò circa 800 morti. Ciò che è accaduto può ripetersi, avverte il capo dello Stato. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno perso la guerra con l'Iran, devono riconoscerlo, ad affermarlo un portavoce dei Pasdaran. Il presidente Donald Trump ha poi attaccato è un bugiardo e punta a depredare il nostro popolo e a dividere la nostra patria. L'affermazione secondo cui a Teheran mancherebbero solo poche settimane per ottenere un'arma nucleare è la stessa menzogna ripetuta da 25 anni, ha ricordato. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alle richieste per la riapertura dello stretto di Hormuz. La cronaca, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre scorso a Pietracatella per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina effettuata nello studio di sua proprietà a Campobasso. L'uomo al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura di Larino per duplice omicidio. La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il giovane, che è stato condotto nel centro di prima accoglienza di Treviso, avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa delle emissioni di cenere vulcanica nel cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo al Fontana Rossa erano state sospese. Lo sport, calcio, l'Italia si riscatta a suon di gol, 4-1 alla Turchia nella seconda partita di Nations League. Il gruppo è rientrato a Coverciano, dove proseguirà le preparazioni oggi e domani, poi giovedì la partenza in vista dell'impegno di venerdì sera in casa della Francia di Zidane. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.net.

oggi. Contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 16:02.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: Un saluto e bentrovati. Dopo le mosse di Eni ed Eni Live e Socari P, anche Kuwait accoglie l'invito del governo e applicherà il price cap su benzina e gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori, dice la società. La durata sarà di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà del sistema di distribuzione dell'azienda. Intanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio locale, il prezzo medio dei carburanti 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. Il prezzo del petrolio però intanto sale, il Brent è a $107 al barile. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria, un dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marsabotto, abisso di disumanità che causò circa 800 morti. Ciò che è accaduto può ripetersi, avverte il capo dello Stato. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno perso la guerra con l'Iran, devono riconoscerlo, ad affermarlo un portavoce dei Pasdaran. Il presidente Donald Trump ha poi attaccato è un bugiardo e punta a depredare il nostro popolo e a dividere la nostra patria. L'affermazione secondo cui a Teheran mancherebbero solo poche settimane per ottenere un'arma nucleare è la stessa menzogna ripetuta da 25 anni, ha ricordato. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alle richieste per la riapertura dello stretto di Hormuz. La cronaca, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre scorso a Pietracatella per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina effettuata nello studio di sua proprietà a Campobasso. L'uomo al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura di Larino per duplice omicidio. La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il giovane, che è stato condotto nel centro di prima accoglienza di Treviso, avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa delle emissioni di cenere vulcanica nel cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo al Fontana Rossa erano state sospese. Lo sport, calcio, l'Italia si riscatta a suon di gol, 4-1 alla Turchia nella seconda partita di Nations League. Il gruppo è rientrato a Coverciano, dove proseguirà le preparazioni oggi e domani, poi giovedì la partenza in vista dell'impegno di venerdì sera in casa della Francia di Zidane. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: Rete 1 Network.
0: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.
2: Slegami dai miei doveri inutili se puoi. Io non sto bene qui.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 17 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Teheran non arretra sulle condizioni poste per riaprire il passaggio e dice di attendere dai mediatori la posizione definitiva di Washington. Donald Trump ha già respinto il piano iraniano di 7 giorni che prevedeva lo stop alle ostilità, la revoca delle sanzioni sul petrolio e del blocco navale, la riapertura dello stretto e poi nuovi colloqui sul nucleare. Intanto il greggio torna a scendere. A New York WTI che perde oltre il 2%, circa l'1,8. In Ucraina aumento degli attacchi russi sul capitale che spinge l'Università Nazionale Taras Shevchenko di Kiev a trasferire online tutte le lezioni da oggi al 16 ottobre. Sale anche la tensione tra Mosca e l'Europa. Il ministro degli esteri Lavrov accusa i paesi europei di condurre una guerra contro la Russia. Mosca avverte inoltre la NATO che difenderà Kaliningrad con l'intero arsenale a disposizione. L'alleanza risponde alle minacce russe. Siamo pronti a difendersi. Scendono leggermente i prezzi medi dei carburanti, ma restano molto alti. Secondo il Ministero delle Imprese, sulla rete stradale nazionale la benzina Self è a 2,152 millesimi al litro, il gasolio 2,369 euro. Presso i distributori Eni Live, in vigore per 30 giorni il tetto di 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. La misura viene applicata progressivamente anche sulla rete IP. In diverse città si sono formate code e alcune pompe hanno esaurito le scorte. 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro di Giulio Regeni avvenuto al Cairo nel 2016. Si tratta del maggiore Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, dei colonnelli Hussam Mi e Atar Kamel Mohamed. Assolto il 4º imputato, il generale Tariq Sabir. Per i 3 condannati sono cadute le accuse di tortura e omicidio. La famiglia Regeni ribadisce che la verità sulla morte del ricercatore deve ancora essere accertata. La procura di Pavia ha chiuso per la 2ª volta le indagini a carico di Andrea Sempio per omicidio di Chiara Poggi, accusa che resta quella di omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Tra nuovi atti ci sono le consulenze sull'impronta della scarpa ritenuta compatibile con le misure del piede di Sempio e sul DNA. Secondo i magistrati, nel fascicolo del 2007 non furono inseriti 2 esami negativi sulle tracce trovate sui pedali della bicicletta di Stasi. La difesa ha 20 giorni per presentare memorie o chiedere nuovi accertamenti. In chiusura Nations League, l'Italia rialza la testa dopo la sconfitta con il Belgio, batte la Turchia 4-1 a Bursa. Gli azzurri di Roberto Mancini chiudono il primo tempo sul 3-0 con le reti di Bastoni Frattesi e Kayode al debutto nazionale. Nella ripresa, dopo il gol turco di Ilmaz, Pio Esposito firma il 4-1, la vittoria allontana il rischio dell'ultimo posto nel girone. Venerdì la trasferta a Parigi contro la Francia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, recita la dichiarazione, è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti. A dirlo è il commissario dell'Unione Europea all'Energia. L'Unione ha aggiunto sta quindi valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili per renderle più efficienti. Intanto, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Eni Live, arriva lo sconto su luce e gas dal 1 ottobre. Infatti, comunica l'azienda in una nota, Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane, 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta tariffa fissa, con prezzo bloccato per 2 anni, mantenendo altresì invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento. Cambiamo argomento. Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni impugneranno la sentenza in appello. Emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per il sequestro di persona al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed, ma non per l'omicidio del ricercatore friulano, assolto il quarto imputato, il generale Sabir. Tra 90 giorni le motivazioni, i difensori degli ufficiali egiziani chiedono ai giudici di sollevare una questione di legittimità costituzionale. Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. L'ex sindaco è rimasto all'interno degli uffici solo pochi minuti, era andato via da appena mezz'ora dopo aver sottoscritto gli atti relativi alle perquisizioni svolte in mattinata a Campobasso e Pietracatella. L'uomo al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio. Tragedia in pieno centro a Bolzano, una bambina è stata investita da un furgone ed è morta in ospedale dove era stata ricoverata in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto davanti a un centro commerciale, la piccola era in compagnia della mamma, sfuggita per un attimo, è stata travolta dal mezzo, ha detto al carico e scarico delle merci che stava facendo manovra. Lo sport calcio, Alberto Giraldino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta, sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva in corso con un'opzione a favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive, lo comunica la società locale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Rete 1 Network, i successi del passato. Le novità del presente. Solo musica che piace.

0: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il commissario dell'Unione Europea, Dan Jorgensen, in un punto stamp a margine del Consiglio informale a Dublino, ha parlato di un inverno difficile. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, ha spiegato. Anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema di sicurezza dell'approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa. L'Unione Europea sta quindi valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili e più efficienti. E a proposito di energia, Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, offre un nuovo contributo alle famiglie per supportare i cittadini e sostenerne i prezzi elevati. In un comunicato la società ha annunciato che offrirà, a partire dal 1 ottobre, per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre, il 30% di sconto su luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con tariffa bloccata per 2 anni. All'estero, la Russia ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista responsabile, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, con i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca affermano è pronta a rincorrere l'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO ha ricevuto la missiva e ha risposto denunciando minacce russe. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività è a rischio. Medio Oriente, Donald Trump ha ribadito che la guerra con l'Iran si risolverà molto presto, nonostante lo stallo dei negoziati. Sta fallendo miseramente, ha dichiarato il presidente americano.

0: operazione militare contro l'Iran, una piccola scampagnata. Nei libri di storia scriveranno che cosa più importante che abbiamo fatto, poi ha aggiunto. La cronaca, il giallo di Pietra Catella, blitz questa mattina della polizia di Campobasso, perquisiti due studi del commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, morte per avvelenamento da ricino lo scorso dicembre. Poi l'uomo non indagato è stato portato in questura per la redazione del verbale relativo al materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni, come precisa il suo legale. Prevista per venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, 39enne ucciso fatto a pezzi nell'appartamento a Torino. L'esame autoptico dovrà determinare la causa del decesso. Il 26enne è indagato per la morte dell'uomo. Nel suo racconto l'investigatore aveva sostenuto di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere coscienza. Secondo quanto raccontato dal giovane, il corpo era poi stato spostato nella vasca da bagno, quindi sezionato, i resti sistemati in sacchi e secchi, alcuni ricoperti con cemento a presa rapida. In chiusura lo sport e calcio, cambio di panchina in Serie A. Girardino, nuovo allenatore del Parma, succede a Cuesta. Per lui un contratto sino al termine della stagione sportiva in corso, con un'opzione in favore del club per due ulteriori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: FOB.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio Network.
1: Sono le 20:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il commissario dell'Unione Europea, Dan Jorgensen, in un punto stamp al margine del Consiglio informale a Dublino, ha parlato di un inverno difficile. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, ha spiegato. Anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema di sicurezza dell'approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa. L'Unione Europea sta quindi valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili e più efficienti. E a proposito di energia, Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, offre un nuovo contributo alle famiglie per supportare i cittadini e sostenerne i prezzi elevati. In un comunicato la società ha annunciato che offrirà a partire dal 1 ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre il 30% di sconto su luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con tariffa bloccata per 2 anni. All'estero la Russia ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista responsabile che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare

0: proprio territorio. La NATO ha ricevuto la missiva e ha risposto denunciando minacce russe. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività è a rischio. Medio Oriente, Donald Trump ha ribadito che la guerra con l'Iran si risolverà molto presto nonostante lo stallo dei negoziati. Sta fallendo miseramente, ha dichiarato il presidente americano parlando di Teheran. Non avrà le armi nucleari, i prezzi del petrolio crolleranno proprio come in passato, ha insistito il tycoon, tornando a definire l'operazione militare contro l'Iran una piccola scampagnata. Nei libri di storia scriveranno che cosa più importante che abbiamo fatto, poi ha aggiunto. La cronaca, il giallo di Pietra Catella, blitz questa mattina della polizia di Campobasso, perquisiti due studi del commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Sara, morta per avvelenamento da ricino lo scorso dicembre. Poi l'uomo non indagato è stato portato in questura per la redazione del verbale relativo al materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni, come precisa il suo legale. Prevista per venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, 39enne ucciso fatto a pezzi nell'appartamento a Torino. L'esame autoptico dovrà determinare la causa del decesso. Il 26enne è indagato per la morte dell'uomo. Nel suo racconto l'investigatore aveva sostenuto di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere coscienza. Secondo quanto raccontato dal giovane, il corpo era poi stato spostato nella vasca da bagno, quindi sezionato, i resti sistemati in sacchi e secchi, alcuni ricoperti con cemento a presa rapida. In chiusura lo sport e calcio, cambio di panchina in Serie A. Girardino, nuovo allenatore del Parma, succede a Cuesta. Per lui un contratto sino al termine della stagione sportiva in corso, con un'opzione in favore del club per due ulteriori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Hot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire. Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Meteo.
5: Bentornati da Paolo Corazzone a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Alta pressione ancora ben salda sul nostro paese, significa che anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, la situazione meteo non cambierà dalle nostre parti. Quindi condizioni meteo ancora più estive che autunnali, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso. Qualche annuvolamento si fa vedere sulle regioni di nord-ovest, soprattutto tra domani e dopo, e poi un minimo di variabilità all'estremo sud. Per adesso, ripeto, tanto sole, temperature diurne ben oltre la norma, superiamo i 25 gradi, riusciamo anche a sfiorare i 28-30 nelle regioni tirreniche. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
3: Network. Sono le 21 in punto.
4: È l'ora esatta.
5: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
6: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il commissario dell'Unione Europea, Dan Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale a Dublino, ha parlato di un inverno difficile. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, ha spiegato. Anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema di sicurezza dell'approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa. L'Unione Europea sta quindi valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili, più efficienti. E a proposito di energia, Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, offre un nuovo contributo alle famiglie per supportare i cittadini e sostenerne i prezzi elevati. In un comunicato la società ha annunciato che offrirà a partire dal 1 ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre il 30% di sconto su luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con tariffa bloccata per 2 anni. All'estero la Russia ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista responsabile che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad con i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca fermano è pronta a rincorrere l'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO ha ricevuto la missiva e ha risposto denunciando minacce russe. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività è a rischio. Medio Oriente, Donald Trump ha ribadito che la guerra con l'Iran si risolverà molto presto nonostante lo stallo dei negoziati. Sta fallendo miseramente, ha dichiarato il presidente americano parlando di Teheran. Non avrà le armi nucleari, i prezzi del petrolio crolleranno proprio come in passato, ha insistito il tycoon, tornando a definire l'operazione militare contro l'Iran una piccola scampagnata. Nei libri di storia scriveranno che cosa più importante che abbiamo fatto, poi ha aggiunto. La cronaca, il giallo di Pietra Catella, blitz questa mattina della polizia di Campobasso, perquisiti 2 studi del commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, morte per avvelenamento da ricino lo scorso dicembre. Poi l'uomo non indagato è stato portato in questura per la redazione del verbale relativo al materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni, come precisa il suo legale. Prevista per venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, 39enne ucciso fatto a pezzi nell'appartamento a Torino. L'esame autoptico dovrà determinare la causa del decesso. Il 26enne è indagato per la morte dell'uomo. Nel suo racconto l'investigatore aveva sostenuto di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere coscienza. Secondo quanto raccontato dal giovane, il corpo era poi stato spostato nella vasca da bagno, quindi sezionato, i resti sistemati in sacchi e secchi, alcuni ricoperti con cemento a presa rapida. In chiusura lo sport e calcio, cambio di panchina in Serie A. Girardino, nuovo allenatore del Parma, succede a Cuesta, per lui un contratto sino al termine della stagione sportiva in corso, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
7: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

I successi del passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il commissario dell'Unione Europea, Dan Jorgensen, in un punto stamp a margine del Consiglio informale a Dublino, ha parlato di un inverno difficile. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, ha spiegato. Anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema di sicurezza dell'approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa. L'Unione Europea sta quindi valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili e più efficienti. E a proposito di energia, Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, offre un nuovo contributo alle famiglie per supportare i cittadini e sostenerne i prezzi elevati. In un comunicato la società ha annunciato che offrirà, a partire dal 1 ottobre, per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre, il 30% di sconto su luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con tariffa bloccata per 2 anni. All'estero, la Russia ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista responsabile, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, con i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca fermano, è pronta a rincorrere l'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO ha ricevuto la missiva e ha risposto denunciando minacce russe. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività è a rischio. Medio Oriente, Donald Trump ha ribadito che la guerra con l'Iran si risolverà molto presto, nonostante lo stallo dei negoziati. Sta fallendo miseramente, ha dichiarato il presidente americano, parlando di Teheran. Non avrà le armi nucleari, i prezzi del petrolio crolleranno proprio come in passato, ha insistito il tycoon, tornando a definire l'operazione militare contro l'Iran una piccola scampagnata. Nei libri di storia scriveranno che cosa più importante che abbiamo fatto, poi ha aggiunto. La cronaca, il giallo di Pietra Catella, blitz questa mattina della polizia di Campobasso, perquisiti 2 studi del commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, morta per avvelenamento da ricino lo scorso dicembre. Poi l'uomo non indagato è stato portato in questura per la redazione del verbale relativo al materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni, come precisa il suo legale. Prevista per venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, 39enne ucciso fatto a pezzi nell'appartamento a Torino. L'esame autoptico dovrà determinare la causa del decesso. Il 26enne è indagato per la morte dell'uomo. Nel suo racconto l'investigatore aveva sostenuto di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere coscienza. Secondo quanto raccontato dal giovane, il corpo era poi stato spostato nella vasca da bagno, quindi sezionato, i resti sistemati in sacchi e secchi, alcuni ricoperti con cemento a presa rapida. In chiusura lo sport e calcio, cambio di panchina in Serie A. Girardino, nuovo allenatore del Parma, succede a Cuesta. Per lui un contratto sino al termine della stagione sportiva in corso, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, poi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393-000-9210. Con una telefonata allo 099-979-6923. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

Compagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Rete 1 Network. Let me tell you.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: I've got.
1: Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola, in una sola radio.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network. Solo musica che piace.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

ogni ora grandi emozioni. Big Emotions. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: la nostalgia del passato.
1: Rete 1 Network.
0: L'entusiasmo del presente.
1: Rete 1 Network.
0: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. And Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.